0: Radio Comandando Mix, Mix, Mix.
1: Let's.
2: Robin.
0: Mix Radio.
2: Controlando la galaxia. La supernova.

0: Radio.
1: Wow, ho presente una stasua, a che vuole, completo candela.
0: Mix Radio.